0: vieni giù, vieni.
1: Dimmi giù,
0: vieni. Vai tu e poi vai, vieni.
1: Ma di prima non ho problema, signore.